0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
3: Hello, baby.
4: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: bet now.
1: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

0: il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

téléphone. Ça pue

l'avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.
2: Thank you.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and
1: roll! Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:03.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Fermi Polo Montale di Bordighera.
3: Abbiamo qui con noi Linda. Dunque, come trascorri il tuo tempo libero? Hai degli hobby o pratichi qualche sport?
4: Beh, io ho vari hobby, uno tra questi è la chiromanzia.
3: Ah, interessante. E come funziona la chiromanzia?
4: Beh, la chiromanzia è l'argomento di... di leggere nel futuro. Ci sono vari modi per farlo, quelli con le sfere. Io mi occupo dei tarocchi, cioè la lettura con le carte.
3: Interessante. E quando hai cominciato?
4: Ah, ho cominciato per... ero in terza media quando mia madre mi ha preso il mio primo mazzo di carte, diciamo. Perché mi interessava, mi ero incuriosita leggendo su una rivista di quest'arte. Ecco.
3: Beh, allora ti auguro di coltivare la tua passione ancora per molto tempo. Grazie Linda.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buongiorno, siamo Salvo, Peto, Daniel, Antonino e Andrea dell'Istituto Salvo d'Acquisto di Bavaria e questo è un podcast per il progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Abbiamo scelto di parlarvi della sede dei capaci perché ci sta a cuore e lo abbiamo sentito tante volte raccontare dalle persone più grandi e dai nostri professori. Oggi però vogliamo trasmettere le nostre emozioni e i nostri pensieri su un evento terribile, il cui frastuono continua ancora oggi a sentirsi.
5: La sede di Capaci fu un attentato terroristico mafioso compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992, nei pressi di Capaci, sul territorio di Isola delle Femme, con una carica composta da ritolo con potenza pari a 500 kg. Per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone, i mafiosi fecero esplodere un tratto dell'autostrada 19 alle ore 17.57, mentre vi transitava sopra il corteo della scorta con a bordo il giudice, la moglie e gli agenti di polizia sistemati in 3 Fiat croma blindata.
6: Oltre al giudice morirono altre 4 persone. La moglie Francesca Morvillo, anche lei giudice in servizio presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. Gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Vi furono 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza.
7: Oggi chi transita su quel tratto di autostrada vede un imponente monumento e può leggere i nomi di chi si è sacrificato per noi. Alzando lo sguardo però su quella stessa autostrada si vede sulla collina una scritta nera su uno sfondo bianco: No Mafia, ed è questo che oggi noi vogliamo gridare a squarciagola.
8: No Mafia!
7: La fonte per questo podcast è stato Wikipedia. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Salvo, Pietro, Daniel, Antonino e Andrea.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

lascia stare, non sa più se t'amo o no. Per essere diversa giuro, pagherei qualunque cifra, sparami.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 3 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. In ricordo di Maurizio Pizzoferrato.
1: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le croce e la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
0: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, ha danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran. Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Exet. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.

so che cosa sia. È come se improvvisamente mi fossi preso il diritto di vivere il presente.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: La solita strada bianca con...

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Scarti per pranzo. La studentessa 23enne Ashley Fields è solo una dei tantissimi abitanti di New York che da qualche tempo hanno deciso di dedicarsi a quella pratica che in inglese viene definita dumpster diving, ovvero la ricerca di cibo ancora sigillato e non scaduto che gli abitanti e i negozi della città buttano perché non mangiano o perché invenduto ai clienti del giorno. Tale pratica, che nulla ha a che vedere con la necessità di cercare cibo nei cassonetti dei senza tetto, nasce dalla voglia di sprecare il meno possibile il cibo, risparmiando notevolmente sulle proprie spese mensili. Proprio come fa Ashley. Molte volte non ci dobbiamo neanche sporcare le mani perché il cibo ancora nelle confezioni viene lasciato in buste separate dal resto dei rifiuti. Non sai mai quello che potrebbe capitarti. L'altro giorno, ad esempio, ho trovato dei gustosissimi sandwich in perfette condizioni, racconta al giornale Daily Mail la ragazza. In un mese Ashley dice di riuscire a risparmiare fino a $500, riciclando tantissimo cibo trovato nei sacchetti della spazzatura, che giornalmente ero vista armata di guanti e pazienza. Normalmente i cibi che la ragazza mangia hanno una scadenza a breve termine, 3-4 giorni al massimo, ma questo non le impedisce di portarli a casa e cucinarli come se fosse cibo comprato al negozio. Sicuramente una pratica fuori dal comune, ma questo fa capire quanto grandi possano essere gli sprechi di cibo in città come New York. Rami Flash. Una fonte inesauribile se cerchiamo qualcosa che possa durare e darci una sicurezza per il futuro. Ecco, la spazzatura. Di quella ce ne sarà sempre. Peccato però che sciupando non ci sia abbastanza per tutti. Magari però, seguendo i consigli di Ashley, troveremo una soluzione. Intanto codiamoci la lentezza. Junk, per dirla con i Bronski Beat. Di rifiuti è pieno il mondo, vediamo di recuperare qualcosa di ancora buono. Junk, Bronski Beat.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Radio Jeans, the world around 20s.

mi chiamano alla finestra, mi dicono Francesco ti vogliono ammazzare, io domando chi, loro fanno cosa.

vestito da poeta, vende fotografie virate seppie. Ricordo della terra, prima della caduta, e al posto del posto dove va il francobollo, c'è un buco per appenderle dove, dico io.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
3: Yeah, boy!

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente sportivo nella stessa Inter, nel Genoa e nel Torino, dove era nativo, e infine apprezzato commentatore televisivo. Storica la rivalità da atleta con l'altra bandiera di Milano, il rossonero Gianni Rivera, nel segno del reciproco rispetto. Assieme cofondarono il sindacato dei calciatori. Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Prevederebbe che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere una base in essa, una presenza militare o effettuarvi investimenti sensibili senza l'autorizzazione della Casa Bianca. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo, sostenendo che riconoscerebbe gli interessi e il ruolo dell'isola nella cooperazione internazionale. Lo stesso Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza la Casa Bianca a imporre dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. Ancora stallo invece su nuove sanzioni europee. A opporsi nell'ultima riunione ieri tra i 27 sarebbe la Slovacchia e per la prima volta la Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia gli interventi ieri di vigili del fuoco, specie nel nord-est ma anche altrove. A Firenze un temporale ha causato infiltrazioni d'acqua nella galleria degli Uffizi, danni e disagi a Roma per una bomba d'acqua nelle ore centrali, molti gli interventi per un acquazzone anche a Palermo. MotoGP domani in Austria nelle prequalifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale compagno di team Aldeger, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1 alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e Soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia,

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti, siamo Elia, Diego e Alessandro del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal e oggi vi parleremo di Pio La Torre. Pio La Torre nasce a Palermo il 24 dicembre 1927. Matura precocemente il proprio interesse per le lotte sociali ed aderisce fin dalla giovane età alle lotte dei braccianti siciliani per il diritto alla coltivazione delle terre. Il suo impegno politico comincia con l'iscrizione al Partito Comunista nell'autunno del 1945 e con l'apertura di una sezione del partito nella sua borgata e in quelle vicine. Diventa funzionario della Federterra nel 1947 e successivamente responsabile giovanile della CGIL e del PCI, partecipando attivamente alle lotte dei contadini. Nel luglio 1949 diventa membro del Consiglio federale del Partito Comunista e, dall'interno dello stesso, dà l'avvio ufficiale al movimento di occupazione delle terre da parte dei contadini, lanciando lo slogan «La terra a tutti». Durante i duri scontri che si scatenano l'anno successivo fra occupanti e forze dell'ordine, La Torre viene arrestato e condotto in carcere. All'uscita dal carcere riprende le lotte contadine e, nel 1952, assume la carica di dirigente della Camera Confederale del Lavoro, da cui lancia una massiccia campagna di raccolta firme per la messa al bando delle armi atomiche. Nel maggio 1972 fa il suo ingresso alla Camera dei Deputati, partecipando ai lavori delle commissioni bilancio e agricoltura e della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Nel 1981 rientra in Sicilia e intraprende la sua ultima battaglia politica contro l'installazione di missili NATO nella base militare di Comiso, nei pressi di Ragusa. Il 12 gennaio 2007 la Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha emesso l'ultima serie di una sentenza che ha portato a individuare gli autori materiali dell'omicidio. Dalle rivelazioni di un collaboratore di giustizia è stato peraltro possibile identificare i mandati dell'omicidio nelle persone di Salvatore Rina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Antonio Geraci. La Torre non era un uomo da limitarsi a discorsi e ad analisi, era un uomo che faceva sul serio e per questo lo hanno ucciso. Con queste parole Enrico Berlinguer commentò l'uccisione del segretario regionale del PC, Pio La Torre, e del suo autista Rosario Di Salvo. 30 aprile 1982. L'orologio segna le 9:20. Con una moto di grossa cilindrata taglia la strada ad una Fiat 132, costringendo il conducente della berlina grigia a fermarsi. Al volante c'è Rosario Di Salvo, accanto Pio La Torre, allora segretario del PC siciliano. Dovevano raggiungere la sede del partito, ma in piazza Generale Turba, una strada stretta su cui si affacciavano abitazioni abbandonate e una caserma, hanno incontrato la morte.

Una fine scritta con il piombo, una raffica di proiettili che non hanno lasciato scampo al deputato comunista, rimasto immobile nella macchina crivellata di colpi. Il compagno, che gli faceva anche da autista e guardia del corpo, riuscì a estrarre una pistola. Stringeva ancora in mano l'arma appena comprata per difendersi dalle minacce ricevute quando fu ritrovato. Fu un'esecuzione spietata. Ma perché furono uccisi? A questa domanda rispose Carlo Alberto Dalla Chiesa, nominato prefetto di Palermo dopo l'attentato. Per tutta una vita, disse il generale, la Torre, l'uomo che aveva capito come combattere Cosa Nostra, aveva pagato a caro prezzo il suo impegno contro la mafia. Non solo aveva imparato a conoscerla, ma aveva anche provato a contrastarla, colpendola nel suo punto più debole, i soldi. È lì che dobbiamo mettere i riflettori, disse. Nel 1980 aveva messo nero su bianco la proposta di legge depositata in Parlamento con il numero 1581, che prevedeva la creazione del reato di associazione mafiosa e introduceva il sequestro e la confisca del patrimonio dei condannati per i delitti di mafia. La legge Rognoni-La Torre fu approvata il 13 settembre 1982.

0: Non fu facile arrivare alla verità. Non c'erano stati testimoni, nessuno aveva visto nulla. Insomma, la scena del crimine non aveva parlato. Semmai aveva confuso e non c'era una firma. Dopo l'agguato furono seguite diverse strade che, però, non avrebbero portato a nulla. La prima pista battuta fu quella interna. Un delitto organizzato in casa, per vendetta. Un omicidio politico, maturato tra le mura del suo partito. Del resto, le armi utilizzate per uccidere erano di un calibro che veniva utilizzato raramente dalla mafia. Tra i bossoli sparsi sull'asfalto di Piazza Generale Turba ci sono quelli di una Singer calibro 45, una pistola sconosciuta in Italia.
1: La seconda ipotesi, finita sul tavolo degli investigatori, fu quella che vede il coinvolgimento dei servizi segreti. Si scopre che Pio La Torre era stato tenuto sotto osservazione fino a pochi giorni prima della morte. Tanto è stato detto e scritto su quella strana coincidenza. Perché i riflettori si sono spenti pochi giorni prima del suo assassinio, lasciando La Torre da solo di fronte al suo destino? La terza fu la pista internazionale per la sua battaglia contro l'installazione dei missili nucleari Cruise nella base NATO di Comiso. La Torre raccolse in Sicilia e presentò al governo 1 milione di firme.

Ci sono voluti molti anni per scoprire che era stato un omicidio deciso dalla cupola di Cosa Nostra. Esecutori materiali e mandanti, tra cui Salvatore Rina, Bernardo Provenzano e Francesco Madonia. Tutti i pezzi da 90 della mafia palermitana. Furono condannati. Per questo podcast abbiamo utilizzato archiviopiolatorre.camera.it. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Diego, Alessandro ed Elia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: E quando la stanza al semibuio, in un silenzio teso, assoluto, impressionante. Un gatto. Non importa, non è mica un gallo. E quando in un pomeriggio caldo, pomeriggio? Non importa. E quando sei lì sopra di lei, fermo, rilassato, anche lei ferma, non si sa se rilassata. Riassumiamo. Io avevo avuto l'orgasmo. Ghin! Niente a che vedere con quelli che mi organizzo da solo. Ma un discreto orgasmo per essere in due. E quando sei lì sopra di lei, con lo sguardo intelligente dell'uomo soddisfatto, pensi, avrei voglia di fumare. Non puoi, perché c'è questo senso bello dei due corpi uno sopra l'altro, e senti il tuo poggiare dolcemente su di lei con tutti i muscoli rilassati, 70 chili. E pensi, le peserò troppo? E qui ti rovesci su un fianco e tenti una carezza. Ghin! Per indagare. Già, se lei fosse stata bene, in un certo senso io... Riassumiamo. Io ho avuto l'orgasmo. Lei... non si sa. Del resto non si sa mai. Maledizione, un complotto, eh. Un uomo va con una donna una volta, due volte, 10 volte e non sa mai se lei. Difficile anche da chiedere. Generalmente la domanda è: sei stata bene? Più piano. Sei stata bene? E di là. Sì, certo. Certo cosa? Come mi fa incazzare la gente che non vuole capire. Mi spiego meglio, per l'uomo è chiaro, no? Cioè, quando arriva al massimo è evidente, come dire, c'è la prova, ecco. Ma lei, diciamo, le donne, come funzionano? Maledizione, non c'è la prova. È per questo che uno sta lì nudo come un cretino a domandarsi com'è andata. E sarò stato bravo e non sarò stato bravo, e l'egoismo e l'abbandono e il non abbandono, e il cervello titic, titic, titic, e il gesto stonato e la sintonia, i tempi diversi, e titic, titic, e le sarà piaciuto, non le sarà piaciuto. Oh, la partita doppia degli orgasmi. Lei mi si avvicina un po'. La rivincita. Non potrei. Già, è perché prima potevo. È il mistero. Lei potrebbe ancora. Potrebbe sempre. Anche quella lì è bella, eh. Silenzio di tomba. Non può durare questo silenzio. Si sente un gorgoglio. Ah no, niente. Una pancia. Sono liquidi che si muovono, si spostano, normalissimo. Non mi fanno paura le cose scientifiche. Però una pancia che brontola è sempre un po' fastidiosa. Non si sa mai se è la sua o la mia. Bisognerebbe amarla più profondamente, una pancia. Voglio dire, invece di restare sempre in superficie. Bisognerebbe amare tutto di una persona, la pancia, il cuore, il fegato, lo stomaco, la colicisti. Beh, la colicisti, insomma. Bisognerebbe amare veramente, invece di fare l'amore come imbecilli. Non c'è niente da fare, è così. Se vuoi sciupare un'amicizia con una persona, facci all'amore.
1: E dopo? Ci vuole troppa comprensione per trasformare in dolcezza una cosa venuta male. Ti rimetti la camicia lentamente, ti allacci una scarpa e questa operazione ti sembra che duri tutto il pomeriggio. Pomeriggio? Boh, non importa. Titic, titic, titic.
2: Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia,

non so parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria,

0: Sono le 11:02.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il mondo dello sport, non solo quello del calcio, piange la scomparsa all'età di 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe, campioni altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga. Ma ascoltiamo il ricordo di Mazzola nel servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
1: In tutte le manifestazioni sportive del weekend, ha disposto il CONI, verrà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte all'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta di Serie A, l'Inter affronta la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Dalle 15, Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, alle 20:45, Venezia-Lazio. Domani spiccano Juventus-Atalanta, Fiorentina-Napoli. Ieri nell'anticipo Monza-Sassuolo 2-1 in B, Juve-Stabia-Cesena 1-1. E dopo la quinta giornata scatterà la sosta per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry. Torna in gruppo Zaniolo, venerdì esordio contro il Belgio. Basket Final Four a Tortona della Supercoppa. Alle 17 i padroni di casa incrociano Venezia, alle 19:45 Milano Virtus Bologna, domani alle 17 la finale. Ed è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Perché le donne della mafia, vittime o carnefici che siano, non vengono ricordate? Perché non esistono strade, piazze, monumenti che portano il nome di donne che hanno combattuto per la legalità? Ma allo stesso tempo, abbiamo mai sentito parlare di boss mafiose? Dal 1878 ad oggi sono 133 le donne vittime della violenza mafiosa. Una ventina sono invece le donne che hanno avuto un ruolo decisivo di strategia e d'azione nell'incremento del fenomeno mafioso. Paradossalmente, sia nel bene che nel male, delle figure femminili non si parla. Sicuramente il fenomeno mafioso è uno dei tanti temi in cui la figura della donna risulta essere precaria, svalutata e, ancor peggio, non presa minimamente in esame. Questo è il riflesso di una società che, in tutte le sue fasces, sminuisce la valenza delle donne. La morte di queste per mano di quello strato polveroso che oggi chiamiamo mafia non è mai stato motivo di celebrazione. Allo stesso tempo, anche il ruolo delle boss non è mai stato centrale e quasi sempre il loro ricordo è associato alla famiglia di provenienza o al coniuge.
5: Le donne coinvolte in organizzazioni criminali spesso operano in ruoli di supporto o dietro le quinte, il che potrebbe far sì che la loro presenza sia meno visibile o meno riconosciuta all'esterno. L'emancipazione criminale delle donne di mafia in questi anni ha permesso ai boss mafiosi latitanti e detenuti di continuare a lavorare nell'ombra. A titolo d'esempio c'è l'arresto di Rosaria Messina Denaro, la sorella del boss di Castelvetrano che avrebbe favorito la latitanza del fratello con la circolazione dei pizzini e la gestione delle risorse economiche. Ma oltre a lei c'è tutto un elenco di donne che hanno giurato fedeltà a Cosa Nostra. Donne di mafia che hanno assunto loro stesse il ruolo dei boss sostituendoli in tutto e per tutto. Nella storia dei clan mafiosi, infatti, le indagini svolte hanno dimostrato che le donne in assenso dei capo mafia, anche se non possono partecipare alle riunioni dei capi né essere affiliate ufficialmente, sono intestatarie dei beni delle famiglie. Così diventeranno loro stesse proprietarie di quote o addirittura intestatarie di società e imprese, per lo più usate per il riciclaggio di denaro sporco, oppure di immobili o esercizi commerciali acquistate con denaro illecito.
6: Le donne vittime di mafia, abbiamo scelto di raccontarvi la storia di Graziella Campagna e Rita Adria. Graziella Campagna è stata una delle tante giovani donne vittime della mafia. Nasce nel 68 a Saponara, in provincia di Messina. Graziella abbandona gli studi e trova lavoro come aiuto lavandaio in una città vicina, un impiego in nero dove viene pagata solo 150.000 lire al mese, denaro con cui contribuiva ad aiutare la propria famiglia, composta da padre, madre e 7 fratelli e sorelle. Il 12 dicembre, come di consueto, Graziella si avvia per prendere l'autobus che l'avrebbe ricondotta a casa. Autobus che non prenderà mai. I genitori sanno che Graziella non è solita tardare, ma vengono subito rassicurati dal proprietario della lavanderia, il quale afferma: sono cose che capitano, nulla di cui preoccuparsi. Dopo alcune ore, proprio lui avanzerà la prima ipotesi della scomparsa di Graziella. Si tratterebbe, a suo avviso, di una fuitina. Ipotesi rafforzata dal maresciallo presente in quel momento, il quale è fermamente convinto si tratti di una fuga d'amore. Due giorni dopo, però, viene trovato il cadavere di Graziella. Perché viene uccisa Graziella Campagna? Qualche giorno prima della sua morte, sul lavoro aveva estratto da una camicia sporca un'agendina lasciata dall'ingegnere Cannata. Lì dentro vi erano dei nomi e delle corrispondenze inequivocabili. È la prova che questo fantomatico ingegnere è in realtà un'altra persona. Una persona che è direttamente collegata alla mafia di Porta Nuova, a Palermo, trattandosi del latitante Gerardo Alberti Junior, detto Upacarè. Sarà questa scoperta la sua condanna a morte. I riflettori torneranno su Grazia alla Campagna dopo il 1996, quando uscirà fuori che la lavanderia è un crocevia di latitanti e mafiosi. In questo periodo si riaprono le porte della giustizia anche per il faticoso percorso della famiglia Campagna. Solo l'11 dicembre 2004, quasi 20 anni dopo, è stato giudicato colpevole e condannato all'ergastolo Gerardo Alberti Junior. La famiglia di Graziella Campagna, distrutta e senza giustizia per troppo tempo, ha lottato a lungo per far emergere la verità sulla morte di una ragazza che lavorava e la cui unica colpa è stata quella di aver messo la giacca sbagliata a lavare.

L'altra donna vittima di mafia di cui abbiamo scelto di parlare è Rita Adria, che nasce nel 74 a Partanna, in provincia di Trapani. All'età di 11 anni perde il padre, pastore affiliato a Cosa Nostra, ucciso in un agguato. Nel novembre del 91, all'età di 17 anni, Rita decide di seguire le orme della cognata, rivolgendosi alla magistratura in cerca di giustizia per quegli omicidi. Il primo a raccogliere le sue rivelazioni è il giudice Paolo Borsellino, all'epoca procuratore di Marsala, al quale si lega come a un padre. Le deposizioni di Rita e di Piera permettono di arrestare numerosi mafiosi di Partanna, Sciacca e Marsala e di avviare un'indagine sul deputato democristiano Vincenzino Culicchia, per 30 anni sindaco di Partanna. Una settimana dopo la strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Borsellino, Rita si uccise a Roma, dove viveva segretamente, lanciandosi dal settimo piano di un palazzo di Viale Amelia. Sua sorella Anna, in seguito, andò a vivere a Roma a sua volta. Rita Adria per molti rappresenta un'eroina, per la sua capacità di rinunciare a tutto, anche all'affetto della madre, che la ripudiò e che dopo la sua morte distrusse la lapide a martellate, per inseguire un ideale di giustizia attraverso un percorso di crescita interiore che la portò dal desiderio di vendetta al desiderio di una vera giustizia. Rita Adria e Piera Aiello non possono essere definite collaboratrici di giustizia o pentite, in quanto, pur avendo informato gli organi giudiziari dei reati mafiosi di cui erano a conoscenza, non sono mai state coinvolte direttamente in tali fatti. Correttamente le si definisce testimoni di giustizia, figura questa che è stata legislativamente riconosciuta con la legge numero 45 del 13 febbraio 2001.

0: Ma passiamo ora alle donne che si sono distinte in negativo se parliamo di mafia, cominciando da Immacolata Iacone.
1: Sono la strega in cima al rogo.
0: Tra le donne che hanno avuto un ruolo all'interno della mafia, non possiamo non citare Immacolata Iacone, che durante una delle consuete visite al fratello detenuto, conobbe un uomo che l'avrebbe stravolto la vita e anche quella di molti italiani. Si tratta di Raffaele Cutolo, considerato il boss ed il fondatore della nuova camorra organizzata. Immacolata era talmente affascinata da quest'uomo da innamorarsene perdutamente e da decidere di sposarlo alla giovane età di 17 anni, senza però tener conto che i crimini di cui il marito si macchiava non avrebbero mai permesso un finale fiabesco, dato che il marito era rinchiuso al regime del 41 bis. Tuttavia, i coniugi decisero di non privarsi di nulla, tanto a che, a soli 20 anni, dopo anni di battaglie legali, Immacolata ebbe una figlia, ovviamente per inseminazione artificiale. Nacque così Denise Cutolo. Immacolata fu fedelissima al marito per 32 lunghissimi anni di carcere, descritti da lei stessa come una sofferenza costante. Nonostante tutto, non si è mai pentita delle sue scelte, anzi, la sua figura è stata un cardine di supporto a quella di suo marito, poiché ha tentato ad aiutarlo richiedendo istanze per il rilascio o anche semplicemente esaltandolo come un uomo degno di nota, difendendo dunque il suo passato nel nome di un amore molto emblematico. Dalla figura marginale di Immacolata Iacone, trattiamo adesso della storia di una donna che incarna perfettamente la faccia di una boss, Angela Trapani. Nasce nel 1968 a Cinisi, in provincia di Palermo, appartenente ad una celebre famiglia mafiosa dell'epoca, quella dei Di Trapani. Più volte ha tentato di dissociarsi dagli affari loschi e intraprendere la strada della trasparenza. Tuttavia, ciò non accadde. Il suo destino prese una piega diversa. Il tutto fu rafforzato dal fatto che sposò un boss locale appartenente alla famiglia dei Madonia. E da qui inizia un rapporto epistolare di mediazione tra lei e i capi di Cosa Nostra.
2: La singolarità di queste storie è determinante. Tutte hanno il diritto di essere ricordate, di far sì che si parli di Graziella, Rita, Angela e chiunque abbia interferito nell'incrementare o tentare di sabotare questo sistema, talvolta rischiando la vita o forse rischiandone 133. Grazie per averci ascoltato, saluti da Ludovica, Sofia, Anna, Sebastiano e Antonio.
0: Tutto il materiale è reperibile anche sul sito della nostra scuola www.liceoarchimede.edu.it.
3: State ascoltando la giusta frequenza.
4: La giusta frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
7: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: bimbo di 2 anni con il quoziente intellettivo di Einstein. A tutti i genitori prima o poi può capitare di non saper rispondere alle domande dei figli, ma nel caso di Oscar Wigley, un bambino inglese del Berkshire, mamma e papà si ritrovano spesso in imbarazzo. Il fatto è che Oscar ha appena 2 anni e 5 mesi, ma un quoziente di intelligenza paragonabile a quello di Albert Einstein, il genio della fisica per antonomasia, autore della teoria della relatività, cioè 160. Il piccolo costruisce frasi complesse. Di recente Oscar spiegava a mia moglie il ciclo riproduttivo dei pinguini, dice il Daily Telegraph. Il padre Joe, uno specialista di information technology, fa sempre domande. Tutti i genitori amano pensare che il loro bambino è speciale, ma noi sapevamo che in Oscar c'era qualcosa di davvero molto particolare. La madre Anna, 26 anni, afferma al Daily Mail: sorprende tutti. Sapevamo quando aveva 12 mesi che era estremamente brillante. Era insolitamente attento. Anna, che fa la casalinga, spiega che il vocabolario di Oscar è stupefacente. Il piccolo costruisce frasi complesse. L'altro giorno mi ha detto: mami, le salsicce sono come una festa nella mia bocca, spiega la madre. Il mensa. Oscar mostra grandi potenzialità. Secondo John Strevenge, direttore generale di Mensa, l'associazione britannica delle persone con un quoziente di intelligenza eccezionale, Oscar mostra grandi potenzialità. Convertire queste potenzialità e risultati è la sfida per i suoi genitori, e siamo felici che abbiano scelto il nostro network per ricevere sostegno. I genitori comunque per adesso sembrano prendere la sfida con lo spirito giusto. Sto proprio aspettando il giorno in cui mi dirà che sono un idiota, ha dichiarato scherzando il papà Joe al Telegraph.
1: Rami Flash.
0: Una intelligenza extraterrestre, veramente un benvenuto al nuovo genio. Speriamo si mantenga. A proposito di intelligenza extra, Blue Oster Cult, ATI, Extraterrestrial Intelligence.

0: Blue Astral Cult, Extraterrestrial Intelligence.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel bronzo.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: resta con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Il mondo dello sport, e non solo quello del calcio, piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettanti intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump altre 2 mosse: ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro. Alle 17, nella prima semifinale, i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: siamo noi, siamo noi, siamo noi, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, get down, con i piedi, con le mani.
1: State ascoltando la giusta frequenza.
2: La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Ciao a tutti, questa è La Giusta Frequenza ed oggi vi parleremo della creazione di Cosa Nostra e delle sue conseguenze in Italia. Io sono Ivan e vi parlerò di Charles Lucky Luciano, il creatore di Cosa Nostra.

0: Salvatore Lucania nasce a Lercara nel 1897 in Italia. Già in giovane età si contraddistingue tra i suoi coetanei per l'uso della violenza, ma la sua permanenza in Italia durerà poco. Infatti, a 8 anni emigrerà con i suoi genitori in America nel 1905. Si contraddistingue subito tra i suoi coetanei per l'uso della violenza. Infatti, creerà un gruppo di bullismo dedito al guadagno di un pegno al giorno in cambio di protezione. La sua vita cambierà nel 1929, più specificatamente il 16 ottobre. In quella notte verrà preso da uomini che ancora oggi non sono identificati e verrà accoltellato e picchiato fino alla perdita di conoscenza. Verrà lasciato lì, in una spiaggia a New York di Staten Island. Luciano venne trovato per caso grazie ad una guardia che passava di lì e lo portò subito in ospedale. Da lì prese il soprannome di Lucky, cioè fortunato, per la sua fortuna alla sopravvivenza di quell'attentato. Cambierà anche nome, da Salvatore a Charlie, siccome Salvatore l'ha reputato sempre un nome troppo femminile. Nel 31, con l'uccisione di Maranzano, il comandante fu appunto Luciano, vennero istituite le 5 famiglie di New York, con l'esclusione però della carica dei capo dei capi. Questa idea era venuta in mente a Salvatore Maranzano e per questo gli costò la sua morte, poiché la sua scelta venne vista come un tradimento da parte degli altri membri. Le 5 famiglie in questione erano i Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese e Lucchese. Queste riunioni delle famiglie servivano appunto per decidere chi eleggere in politica, quale droghe far dilagare per le strade o se decidere l'omicidio di qualcuno. Questa scelta portò a incredibili risultati, infatti erano inaffermabili. Appena l'arresto di Lucky Luciano, avvenuto nel 1936, il motivo del suo arresto era lo sfruttamento di prostituzione illegale e prese la condanna più alta mai registrata in un tribunale di New York, ovvero 30 anni. Nel 1942 però la Marina degli Stati Uniti d'America contatterà Lucky Luciano per il suo aiuto durante lo sbarco in Sicilia degli alleati. Lucky diede una lista di nomi da contattare una volta arrivati lì sull'isola. Per il suo contributo Lucky Luciano venne premiato con la grazia dal governatore di New York Thomas Dewey nel 1946, però esiliandolo dagli Stati Uniti d'America non potendo mai tornare. Gli ultimi anni di Luciano passano in sordina per via dell'esilio, commettendo crimini in giro per il mondo, senza commettere più una grande rilevanza sul palcoscenico mafioso. Morirà nel 1974 per via di un infarto. Il giorno in cui è morto dovrà incontrare Martin Gosch per la sceneggiatura sul film autobiografico Lucky Luciano. Dato l'imprevisto, verrà poi pubblicato un libro con la sua vita. Passo la parola a Federico, che ci parlerà delle conseguenze in Italia.
1: Grazie Ivan, ora parleremo a fondo di cosa succede in Italia e le conseguenze della mafia. Totò Riina è stato capo assoluto di Cosa Nostra dal 1982 fino al suo arresto nel 1993. Nacque a Corleone nel 1930, proveniva da una famiglia contadina di 5 fratelli. Già a 19 anni Riina fece parte della criminalità, fu coinvolto in una sparatoria e fu condannato a 16 anni di carcere. Il suo periodo di libertà durò relativamente poco, infatti nel 1963 tornò nuovamente in carcere. Visse una vita oltre i limiti della legge e commettendo innumerevoli crimini e atti brutali. Viene ricordato dalla cronaca italiana per il suo atto più brutale: rapire e togliere la vita al figlio del boss pentito Giuseppe Di Matteo, sciogliendolo nell'acido, lanciando così un avviso a lui e agli altri pentiti. Dal 1993 gli viene dato l'ergastolo proprio per questo fatto. Morì nell'ospedale di Parma il 17 novembre 2017. Ora parla Massimo con un altro personaggio della storia della mafia italiana.
2: Io vi parlerò di Bernardo Provenzano, uno dei maggiori boss mafiosi. Bernardo Provenzano nacque il 31 gennaio 1933 a Corleone. Come tutti gli altri boss mafiosi, Provenzano aveva diversi soprannomi, uno dei quali Bino Utrattori, Bernardo il Trattore, per la violenza con cui eliminava i suoi nemici. Provenzano ebbe un'importanza notevole, infatti veniva considerato il capo dei capi di Cosa Nostra. Nel 1954 Provenzano inaugurò le sue prime attività illecite, le quali consistevano nella macellazione clandestina di bestiame rubato nei terreni di Corleone. Nel corso degli anni commise e venne coinvolto in vari sparatori e omicidi che lo portarono alla cattura l'11 aprile 2006. Provenzano morì a Milano il 13 luglio 2016 all'età di 83 anni per un cancro alla vescica e per l'aggravarsi delle condizioni di salute.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling. Scolpiti nell'immaginario di tutti, la magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle, in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
1: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese Cagliari e Bologna Torino, stasera Venezia Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziale della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse, la firma, nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Siamo sempre qua, Rock Giovane, la Casette Rosse, domenica 17 giugno 2012. Abbiamo beccato uno spettatore, anzi una spettatrice. Chi sei venuta a vedere?
3: Allora, io sono venuta a vedere i Wunderkinder, i ragazzi del centro giovanile di Santa Margherita Ligure. E beh, diciamo che sono qui perché il mio ragazzo suona nella band, il chitarrista, e è da un po' che vengo ai loro concerti. E per ora diciamo che ho sentito 2-3 band, solo che adesso devono ancora finire di suonare, quindi...
2: Ci sono piaciute, cioè finora ti è piaciuta l'iniziativa?
3: Tantissimo, bellissimo, ci sono già venuta anche l'anno scorso, è stato stupendo.
2: Come hai fatto ad avvicinarti a queste cose? Cioè come hai fatto a conoscere l'anno scorso su Facebook,
3: sulle
2: locandine?
3: Su Facebook e soprattutto grazie al mio ragazzo che mi ha detto di queste iniziative, e quindi visto che lui suona io vengo a sentire lui, perciò...
2: E ti piace, tutti gli anni vieni perché ti è piaciuto, ben organizzato?
3: Esatto, bellissimo.
2: Tutto. Poi si sta, visto, sta insieme, c'è un sacco di gente.
3: Esatto, e poi anche il buffet, questa è una cosa positiva.
2: Ah, bravo, bravo, ci sta. E vabbè, dai, allora ti auguro buona prosecuzione, buon concerto. E quando suonano quelli che suonano rock pesanti, mi raccomando, non fate troppo casino.
3: Ok, sono un po' di fuoco.
2: Dai, grazie.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

0: Radio Jeans,
1: la radio che è tutta un'altra musica.
2: Roman. One, two, three, one, two, three.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte all'età di 83 anni. La stessa chiesa dell'ultimo saluto lo scorso 4 agosto ad un'altra leggenda del calcio italiano, Franco Baresi. Se ne va un pezzo di storia dell'Inter, ne custodiremo il ricordo, il cordoglio del presidente nerazzurro Beppe Marotta, a cui hanno fatto eco tanti messaggi, quelli dell'UEFA, di tutti i club italiani, dal Milan alla Juventus. Presidente della FIGC Malagò, su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. Sarà ancora dunque più emozionante la serata proprio dell'Inter, protagonista del match copertina della quinta di Serie A, ore 18 all'Olimpico, contro la Roma, con cui condivide il primato in classifica a punteggio pieno. Duello tra bomber, Malen, Lautaro, Dybala, Sule. Dal primo minuto l'ex Chivu, senza Çalhanoğlu, si affida a Jones e Zielinski nel centrocampo a 5, arbitra Massa. Dalle 15 Bologna-Torino, debutto rosso-blu di Palladino, e Udinese-Cagliari stasera Venezia-Lazio. Domani attesa alle 18 Juventus-Atalanta, pranzo Fiorentina-Napoli, nel posticipo Milan-Lecce, ieri Monza-Sassuolo 2-1. Da lunedì ribalta poi per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry all'insegna della linea verde. Tornano in gruppo Zaniolo e Fagioli venerdì prossimo a Roma, debutto contro il Belgio. Voltiamo pagina, MotoGP in Austria. Dalle 15 la sprint race, mentre si infiamma la lotta mondiale. Marc Marquez, Jorge Martin, appaiati al comando della graduatoria piloti. Domani partirà in pole lo spagnolo dell'Aprilia, che ha preceduto di un soffio il 9 volte ridato della Ducati, terzo e quarto a Costa e Bezzecchi. Agli europei maschili di volley, giornata di vigilia per l'Italia di De Giorgi, che ha concluso il girone a punteggio pieno. Domani alle 21.05 a Torino affronterà negli ottavi la Danimarca. Cominciano le sfide senza domani, la carica di Alessandro Michieletto.
1: Siamo a buon punto, le ultime due avversarie, soprattutto la Cechia e la Slovenia, sono di alto livello e adesso ci sono partite da dentro fuori dove non si può sbagliare. Affrontiamo la Danimarca, bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, arriviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta, la squadra è molto focalizzata.
0: Con la Supercoppa si alza il sipario sulla nuova stagione del basket italiano. Oggi tempo di semifinale, a Tortona alle 17 i padroni di casa affrontano Venezia, alle 19.45 la classica Milano-Virtus-Bologna, domani sempre alle 17 la finale. Ed è tutto, buon weekend!
2: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è top.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: More guitar, need more track.

0: Sono le 16:04.
1: Meganoi. I meganoi sono nemici dell'uomo e della terra.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Donna salva marito dall'attacco di una tigre con un mestolo. Ha rischiato veramente grosso il malese Tan Bungedu. Il sessantenne, residente nello stato Perak, in Malesia appunto, stava andando a cacciare scoiattoli quando si è imbattuto in una tigre, a poche decine di metri da casa. Gli abitanti del villaggio sono abituati alla presenza delle tigri, che hanno sempre convissuto, per quanta distanza, con l'uomo. Gedio quindi non si è preoccupato più di tanto, consapevole del fatto che, ignorando l'animale, l'animale avrebbe ignorato lui. Ma qualcosa non ha funzionato come al solito e la tigre ha aggredito l'uomo. Gedio ha tentato di difendersi, ma si è trovato completamente sovrastato dalla forza dell'animale. Ero terrificato, ho usato tutta la mia forza per tirare un pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta, ha detto. Fortunatamente le grida hanno richiamato sul posto la moglie dell'uomo, la 55enne Ann Besau, armata di mestolo da cucina. La donna non ci ha pensato su e ha colpito la tigre in testa con il mestolo, inducendo l'animale alla fuga. La donna ha anche tentato di inseguire l'animale senza successo. Gedio ha dovuto essere portato in ospedale, dove è stato operato più volte per le profonde lacerazioni causate dall'aggressione della tigre.
1: Rami Flash.
0: Mettiamoci nei panni della signora Besau ed affrontiamo la tigre, anzi, le tigri, come dice la piccola orchestra Avion Travel Tigri.

0: piccola orchestra Ivan Travel Tigris.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao, siamo Goffredo, Gentiana, Emanuele e Sara del liceo Nicolò Machiavelli e oggi vi parleremo di Rocco Chinnici. Rocco Chinnici nacque a Misimiri il 19 gennaio del 1925 e morì a Palermo il 29 luglio 1933 nella strage di via Pipitone Federico da Cosa Nostra. Fu magistrato e fondatore del pool antimafia di Palermo, con il quale voleva approfondire il tema mafia. Rocco Chinnici frequentò il liceo classico nell'istituto Umberto I di Palermo, dove si diplomò nel 1943. Il 10 luglio 1947 si laureò in giurisprudenza. Durante il periodo degli studi lavorò all'ufficio del registro di Misimiri, dove incontrò Agata Passalacqua, con la quale si sposò. Nel 1952 divenne magistrato, inizialmente come editore giudiziario a Trapani, successivamente come pretore a Partanna. Il 9 aprile del 1966 prese servizio come giudice istruttore a Palermo. Nel 1970 si occupò per la prima volta di mafia, indagando sulla strage di Viale Lazio. Nel 1975 venne nominato consigliere istruttore, poi dopo 4 anni divenne magistrato di Cassazione e consigliere istruttore e alla morte di Cesare Terranova fu nominato capo dell'ufficio istruzione. Il 6 agosto del 1980 a Rocco Chinnici, dopo l'uccisione del suo amico Gaetano Costa, con il quale parlava delle varie indagini di mafia, gli venne l'idea di creare un luogo dove parlare di questi argomenti tra magistrati e venne chiamato Pool Antimafia. Infatti fu proprio grazie a Chinnici che fu possibile imbastire il lavoro necessario a istruire il maxi processo di Palermo. Il 29 luglio 1983 Rocco Chinnici, mentre usciva di casa, una Fiat 126 verde imbottita con 75 kg di tritolo esplose e morì. Nell'esplosione provocata da Antonino Madonia morirono anche il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartoletta, componenti della scorta del magistrato e il portiere dello stabile di via Pipitone Federico Stefano Lisacchi. L'unico a sopravvivere fu Giovanni Papacuri, l'autista. Il processo per l'omicidio individuò come mandanti i cugini Nino e Ignazio Saldo e si concluse con 12 condanne all'ergastolo e 4 condanne a 18 anni di reclusione.

29 luglio 1983, intorno alle ore 8, Rocco Chinnici esce di casa e cerca e c'era ad aspettarlo la sua auto bendata. A guidarlo c'era Giovanni Paparcuri e in più c'era il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotto. L'autista, unico sopravvissuto, racconta che in quei giorni Chinnici era molto nervoso e preoccupato e in particolare si ricorda di quando più di una volta Chinnici ripeteva a loro di fare attenzione alle auto di grossa cilindrata e ai furgoni. E infine chiese a tutta la scorta se erano disposti a stare ancora con lui. E a loro... E...

scusate. Infine chiese a tutti la scorta se erano disposti a stare ancora con lui e tutta la scorta l'appoggiarono. Ritornando a quella mattina del 29 luglio, davanti al portone di casa sua c'era parcheggiata una Fiat 126 verde, imbottita di tritolo. L'esplosione è così forte da danneggiare i palazzi circostanti. Muoiono su colpo Chinnici, Trapassi, Bartolotta e il portiere del palazzo. Anche se gravemente ferito, come già detto, l'autista è l'unico sopravvissuto. Erano le 8:05. Davanti al Teatro Massimo, dopo l'attentato, alcuni palermitani si riunirono e, oltre a mostrare una vicinanza alle famiglie delle vittime, cercano di mandare un messaggio alla mafia, cioè che non hanno paura. Questa è la prima volta che i cittadini palermitani prendono consapevolezza della violenza della mafia, visto che è la prima volta che un magistrato viene ucciso attraverso un'autobomba e questo scaturì molto scalpore. Nel novembre del 1979 Chinnici veniva promosso come consigliere istituzionale al Tribunale di Palermo. Il suo processore Cesare Terranova era stato ucciso 2 mesi prima e non era stato l'unico. Al tempo la mafia non era un fenomeno conosciuto, sarà Chinnici a prendere le redini di Terranova e a far conoscere il fenomeno. Intuisce che lavorando a fianco e condividendo le informazioni e investigare poteva essere più facile per costruire una rete di informazioni importantissima e questa cosa saranno le basi per il massiprocesso.

Chinnici sancisce purtroppo la sua condanna a morte quando si intromise nei confronti dell'alta borghesia mafiosa palermitana, la quale rappresenta in particolare in quel momento i due massimi esponenti Nino e Ignazio Salvo, e furono proprio loro a chiedere a Cosa Nostra di uccidere Chinnici proprio quando si stava avvicinando molto di più al loro arresto. Negli anni di Chinnici c'era una consapevolezza della mafia e degli omicidi comportata da questa, ma non c'era la coscienza civile che si svilupperà solo nelle stragi avvenute nel 1992, dove i giovani inizieranno a protestare e a occupare dei palazzi occupazionali. Le nuove generazioni iniziano a dare un segno e sono stanchi di questa indifferenza. Chinnici aveva un buon rapporto con tutti, soprattutto con i giovani, poiché erano loro col tempo e ora a dover dare e lottare contro le istituzioni mafiose. Chinnici aveva capito che la sua non era una battaglia costituzionale, ma soprattutto sociale e culturale. Infatti fu il primo giudice ad andare nelle scuole per parlare di mafia e di droga. Questo perché aveva capito che doveva avvicinarsi ai giovani e sensibilizzarsi sull'argomento. Fu anche uno dei primi a parlare di mafia sui giornali e insieme ad altri giornalisti riuscì a far mettere in prima pagina gli articoli. Per questo furono uccisi 4 giornalisti che collaborarono con lui. La sua morte però non fu vana, visto che qualche anno dopo iniziò il maxi processo e per quanti imputati c'erano dovettero costruire un tribunale chiamato Laura Bunker.

mio gruppo abbiamo pensato di concludere il discorso su Roko Kinichi analizzando gli eventi più importanti del diario di quest'ultimo. Nel primo foglio, Kinichi tratta dell'omicidio in persona di Zumando Salvatore, commesso nel 15 giugno del 97. Nel secondo foglio, invece, vi è la spiegazione del processo di Cristina, in cui gli fu chiesto di non istruirlo personalmente. Nel terzo foglio, Roko parla di Ciccio Scozzari, definendolo l'essere più immondo che esista, servo dei mafiosi e vigliacco, e delle mille voci che egli mise in giro sul suo conto, sul fatto che lui e Pippo De Blasi avevano costituito un centro di potere e che Kinichi aveva istruito i processi più importanti. In particolar modo, definisce tre cose che Scozzari commise. La prima cosa è che cercò di metterli contro la magistratura democratica. La seconda, scrisse una lettera anonima al consigliere superiore dicendo che era amico dei Salvo e mise in giro la voce che Kinichi fotteva i processi. Nel foglio terzo, invece, descrive l'accusa che l'avvocato Paolo Seminara mosse contro di lui, amico di Scozzari, di volere a tutti i costi la emissione di mandati di cattura nei processi associati a delinquere, inducendo i magistrati Falcone e Calabrese ad emetterli. Nel quarto foglio spiega una circostanza del procuratore generale dottor Viola che raccomanda a Kinichi sul processo contro Cuccio Giuseppe, imputato di frode valutaria. Nel quinto foglio parla della chiamata del professore Giuliano, che chiede a Kinichi se è disposto ad accettare l'incarico di componente del comitato scientifico di un convegno sulla criminalità mafiosa organizzata. Nel sesto foglio affronta il tema dell'omicidio Mattarella dicendo che la segretaria gli disse: se si sapesse quello che ho detto a Rognoni mi ucciderebbero certamente. La seconda cosa è che di ciò il commissario De Luca ebbe a fare una relazione, ma che essa non è stata legata al rapporto per il veto dei superiori. Nell'ottavo / nono foglio spiega che egli insieme ai suoi colleghi interrogarono svariati imputati sull'omicidio del presidente, tra cui la segretaria Trizzino. Nel foglio 10 e 11 parla della faccenda Sindona, dove egli e Falcone volevano prendere provvedimenti sul caso, ma il Paino, portavoce del giudice Viola, dimostra molta e sospettosa prudenza sul caso. Nel foglio 12 parla della chiamata che ha avuto con Pizzillo, il quale lo raccomanda ad essere più prudente in quanto troppo esposto. Nel foglio 13 del 24 novembre del 1981 parla della conversazione / conflitto che ha avuto con Pizzillo, il quale disse di incaricare Falcone di processi più semplici, in modo che cerchi di scoprire nulla perché i giudici istruttori non hanno mai scoperto nulla. Pizzillo, complice di Scozzari, cerca di insabbiare tutti i processi che hanno a che fare con la mafia. Nel foglio 14 parla delle telefonate riportate alle notizie di stampa tra familiari e parenti di Nino Di Salvo e Buscetta, episodio indicativo dell'amicizia tra quest'ultimi e il giudice Viola e Pizzillo. Nel foglio 15 del 27 novembre parla della chiamata che ha avuto con il giudice Viola, il quale gli chiede, in modo insistente, di prosciogliere l'ingegnere tedesco imputato di gravi reati nel processo contro Maligno. Nel foglio 16 parla dell'incontro con l'ingegnere Edoardo Romano, il quale incontrò Nino Madonia, il quale, alla richiesta dell'ingegnere di chi andasse a cercare, rispose: un amico che ha l'abitazione nella scala B. Romano ebbe la sensazione che non fosse vero, perciò chiese aiuto e in serata Nino Madonia non viene trovato. Nel foglio 17-18 del 17-21 giugno 1983 egli parla di Giovanni Falcone, il quale ebbe svariati comportamenti sospettosi. Si incontrò con magistrati e poliziotti in stretto riservo e diede libertà ai pentiti del nord e a diversi scarcerati, tra cui Silvio Badalamenti e Mandalari, per mancanza di indizi. Nell'ultimo foglio, del 22 luglio del 1983, egli parla dell'attentato che gli industriali e le cosche catanesi cercarono di fare contro Giovanni Falcone, il quale decise di andare in elicottero a Caltanissetta per incontrarsi con il sostituto Favi di Siracusa, il quale ha maggiori informazioni sull'attentato.

0: Dopo aver approfondito la storia di Rocco Chinnici, ho compreso che debba essere conosciuto da tutti per quello che ha fatto, in quanto è stato grazie a lui se le indagini sulla mafia hanno avuto dei risultati concreti, come ad esempio il maxi processo di Palermo. Inoltre va riconosciuto per la fondazione del pool antimafia di Palermo, attraverso il quale un gruppo di magistrati, isolati da tutti, si riunivano per approfondire solamente sul tema della mafia.
1: È stato molto interessante trovare informazioni su Rocco Chinnici, perché sono riuscita ad approfondire nuove cose e ho compreso che la gente in quel periodo viveva in maniera immersa di paura, e inoltre ho capito che molti ignoravano il problema. Quando infatti ho compreso questa cosa ne sono rimasta amareggiata, ma allo stesso tempo vedere come molti con coraggio difendevano e si ribellavano l'ignoranza e la malavita, anche a costo della vita, mi ha riempito di speranza. Rocco non fu il primo a opporsi, e dopo di lui ci sono stati molti altri, chi più famosi e chi meno, e tutti quanti sono accumulati da un obiettivo comune, ovvero estirpare, anche se poco, la corruzione, eliminare la delinquenza. Tutto questo grazie alla giustizia, anche se è molto difficile, quasi impossibile. Però tutti quanti continuano a combattere.

quanto mi riguarda, penso che una figura come quella di Rocco Chinnici dovrebbe essere una figura studiata nelle scuole allo stesso modo di come si studia Falcone e Borsellino. La sua presenza come figura nella lotta contro la mafia fu importantissima, anche perché diede un occhio al futuro, capendo che questa battaglia doveva e dovrà essere portata avanti dai giovani.

0: salutiamo e vi ringraziamo da Emanuele, Goffredo, Gentiana e Sara del liceo Nicolò Machiavelli del 4D e grazie per averci ascoltato.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da st-

0: A 1-2, a 1-2.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Leggi strane. Meteorologi punibili penalmente se sbagliano le previsioni. I meteorologi sudafricani rischiano la prigione e pesantissime multe se sbaglieranno le previsioni del tempo, in seguito a una legge recentemente entrata in vigore. Le sanzioni saranno pesanti soprattutto nel caso che avvengano annunciati eventi particolarmente estremi, quali siccità o alluvioni, che non si verificassero. La pena arriva fino a 5 anni di reclusione e 500.000 euro di multa, che potrebbero anche raddoppiare qualora l'errore delle previsioni non fosse il primo. Lo scopo della severa legge è quello di prevenire episodi di panico che potrebbero portare a danni alle persone o all'economia. Sembrerebbe infatti che sia capitato che qualche meteorologo abbia esagerato nelle previsioni gettando nel panico la popolazione, specie nei paesi più piccoli. Ora non sarà più possibile. Per lanciare un allarme meteo sarà necessaria un'autorizzazione scritta del Water Service Bill nazionale. Noi non siamo così colpevolisti, forse Giuliacci col suo sorriso e il fuffù della penna ci ha ammaliati e poi anche musicalmente siamo ben disposti nei confronti del meteo. Ecco il bollettino meteo, Weather Report, Crowd House.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: It's about that time, yo. Rough Riders. You know, Teflon.

0: love you.
1: Cerca Viper Caso, un programma alternativo.
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
3: It's like, I don't care about nothing, man. Roll another blunt.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buongiorno a tutti, noi siamo Irene Pirrello, Azzurra Bonafede, Nicola Alicata, Andrea Naccari, Pietro Viasolita, Salvatore Scurria, studenti e studentesse frequentanti dell'Istituto di Istruzione Superiore d'Acquisto. Questo è un podcast del progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Oggi la nostra intenzione è quella di raccontare la storia di Giuseppe Impastato, anche chiamato Peppino, nato il 5 gennaio del 1948 a Cinisi e morto il 9 maggio del 1978. È stato un giornalista, conduttore radiofonico e attivista italiano. Abbiamo scelto lui perché è stato un importante attivista antimafia italiano, fondatore del movimento Giuseppe Impastato, per non dimenticare. Il suo coraggio nel denunciare la presenza della mafia in Sicilia e il suo impegno per la legalità lo hanno reso una figura significativa nella lotta contro il crimine organizzato per la giustizia sociale. La sua storia ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di combattere la mafia e promuovere una cultura di legalità e responsabilità civica. Padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista. Lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia Cesare Manzella, ucciso da una Giulietta al Tritolo nel 1963. Il padre Luigi era stato inviato al confine durante il periodo fascista. Ancora ragazzo rompe con il padre, che lo caccia via di casa e avvia un'attività politico-culturale antimafiosa. Nel 1965 fonda il giornalino L'Idea Socialista e aderisce al PSIUP. Dal 1968 in poi milita nei gruppi di Nuova Sinistra, conduce le lotte dei contadini espropriati per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Palermo, in territorio di Cinisi, degli edili e dei disoccupati. 1975 costituisce il gruppo Musica e Cultura, che svolge attività culturali, cineforum, musica, teatro e dibattiti. Nel 1977 fonda Radio Out, radio libera autofinanziata, con cui denuncia i delitti e gli affari dei mafiosi di Cinisi e Terrasini, e in primo luogo del capomafia Gaetano Badalmenti, che avevano un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga, attraverso il controllo dell'aeroporto. Il programma più seguito era Onda Pazza, trasmissione satirica con cui sbeffeggiava mafiosi e politici.
5: Nel 1978 si candida nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Viene assassinato nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978 nel corso della campagna elettorale, con una carica di tritolo posta sotto il corpo adagiato sui binari della ferrovia. Lo stesso giorno a Roma viene trovato il corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e la morte di Moro relega in secondo piano quella di Impastato. Forze dell'ordine, magistratura e stampa parlano di atto terroristico in cui l'attentatore sarebbe rimasto vittima. La mattina dello stesso giorno si svolge un'assemblea alla Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, con l'intervento del docente di medicina legale in pensione, che smonta la tesi dell'attentato e del suicidio. Nel pomeriggio dell'11 maggio, a Cinisi, il comizio di chiusura della campagna elettorale che doveva fare Peppino assieme a un dirigente nazionale di Democrazia Proletaria. Su invito dei compagni viene fatto da Umberto Santino, fondatore del centro, che indica dei mafiosi di Cinisi e in particolare in Badalamenti, i responsabili del delitto. In quei giorni i compagni di Peppino raccolgono i resti del corpo e trovano delle pietre macchiate di sangue nel casolaro in cui Peppino era stato portato e ucciso o tramortito. Avranno un ruolo decisivo nel prosieguo delle indagini. Il 16 maggio la madre di Peppino, Felicia Bartolotta, e il fratello Giovanni inviano un esposto alla procura indicando Badalamenti come mandante dell'omicidio. Gli elettori di Cinisi votano il suo nome, riuscendo ad eleggerlo al Consiglio Comunale, grazie all'attività del fratello Giovanni e della madre Felicia, che rompono pubblicamente con la parentela mafiosa, dei compagni di militanza e del Centro Siciliano di Documentazione, presso cui si costituisce un comitato di controinformazioni che nel luglio del 1978 pubblica il bollettino 10 anni di lotta contro la mafia. Viene individuata la matrice mafiosa del delitto e sulla base della documentazione raccolta e delle denunce presentate viene riaperta l'inchiesta giudiziaria.
6: Il 9 maggio del 1979, nel primo anniversario del delitto, il Centro Siciliano di Documentazione organizza, con Democrazia Proletaria, la prima manifestazione nazionale contro la mafia della storia d'Italia, a cui parteciparono 2.000 persone provenienti da tutto il paese. Nel maggio del 1984 l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, sulla base dell'indicazione del consigliere istruttore Rocco Chinnici, che aveva avviato il lavoro del primo pool antimafia ed era stato assassinato nel luglio del 1983, emette una sentenza, firmata dal consigliere istruttore Antonino Caponetto, in cui si riconosce la matrice mafiosa del delitto, attribuito però ad ignoti. Il Centro Impastato pubblica nel 1986 la storia di vita della madre di Peppino, nel volume La mafia in casa mia, il dossier Notissimi ignoti, indicando come mandante del delitto Gaetano Badalamenti, nel frattempo condannato a 45 anni di reclusione per traffico di droga dalla Corte di New York, nel processo alla Pizza Connection. La madre rivela un episodio che sarà decisivo. Il viaggio dagli Stati Uniti sul marito Luigi dopo un incontro con Badalamenti in seguito alla diffusione di un volantino particolarmente duro di Peppino. Durante il viaggio Luigi dice a una parente: prima di uccidere Peppino devono uccidere me. Muore nel settembre del 1977 in un incidente stradale che potrebbe essere stato un omicidio camuffato. Nel gennaio 1988 il Tribunale di Palermo invia una comunicazione giudiziaria a Badalamenti. Nel maggio del 1992 il Tribunale di Palermo decide l'archiviazione del caso Impastato, ribadendo la matrice mafiosa del delitto ma escludendo la possibilità di individuare i colpevoli e ipotizzando la responsabilità dei mafiosi di Cinisi, alleati dei Corleonesi. Nel maggio del 1994 il Centro Impastato presenta un'istanza per la riapertura dell'inchiesta, accompagnata da una petizione popolare, chiedendo che venga interrogato sul delitto Impastato il nuovo collaboratore della giustizia Salvatore Palazzolo, affiliato alla mafia di Cinisi. Nel marzo del 1996 la madre, il fratello e il Centro Impastato presentano un esposto in cui chiedono di indagare su episodi non chiariti, riguardanti in particolare il comportamento dei carabinieri subito dopo il delitto.

0: Nel giugno del 1996, in seguito alle dichiarazioni di Palazzolo che indica in Badalamenti il mandante dell'omicidio assieme al suo vice Vito Palazzolo, l'inchiesta viene formalmente riaperta. Nel novembre del 1997 viene emesso un ordine di cattura per Badalamenti, incriminato come mandante del delitto. Il 10 marzo 1999 si svolge l'udienza preliminare del processo contro Vito Palazzolo, mentre la posizione di Badalamenti viene stralciata. I familiari, il Centro Impastato, Rifondazione Comunista, il Comune di Cinisi e l'Ordine dei giornalisti chiedono di costituirsi parte civile e la loro richiesta viene accolta. Il 23 novembre 1999 Gaetano Badalamenti rinuncia all'udienza preliminare e chiede il giudizio immediato. Nell'udienza del 26 gennaio 2000 la difesa di Vito Palazzolo chiede che si proceda con il rito abbreviato, mentre il processo contro Gaetano Badalamenti si svolgerà con il rito normale e in videoconferenza. Il 4 maggio nel procedimento contro Palazzolo e il 21 settembre nel processo contro Badalamenti vengono respinte le richieste di costituzione di parte civile del Centro Impastato, di Rifondazioni Comuniste e dell'Ordine dei giornalisti.
1: Nel 1998, presso la Commissione parlamentare antimafia, si costituisce un comitato sul caso Impastato. E il 6 dicembre 2000 viene approvata una relazione sulle responsabilità di rappresentanti delle istituzioni del depistaggio delle indagini, pubblicato successivamente nel volume Peppino Impastato, Anatomia di un depistaggio. Nel settembre del 2000 esce il film I 100 passi, che ha fatto conoscere Peppino al grande pubblico. Il 5 marzo 2001 la Corte d'Assise ha riconosciuto Vito Palazzolo colpevole e lo ha condannato a 30 anni di reclusione. L'11 aprile 2002 Gaetano Badalamenti è stato condannato all'ergastolo. Badalamenti e Palazzolo sono successivamente deceduti. Il 7 dicembre 2004 è morta Felicia Bartolotta, madre di Peppino. Nel 2011 Casa Badalamenti, confiscata, è stata assegnata all'associazione Casa Memoria, Felice e Peppino Impastato e all'associazione Peppino Impastato.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta Frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Le 20 in jeans, solo R&B and Soul.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Buongiorno, qui siamo Agnese Bertone e Eleonora Ruzzante, della classe seconda L, con la dottoressa Danesi Claudia, per il progetto con la prevenzione dell'AIDS.
3: C'è una fascia di età maggiormente colpita o più a rischio?
4: Delle malattie sessualmente trasmesse. Ma dunque, le fasce più colpite, secondo le ultime ricerche, vanno dai 15 anni fino ai 25, quelle più a rischio, diciamo, nel senso che il coitarca, che comunque il primo inizio, quindi insomma, il primo rapporto sessuale inizia ultimamente intorno ai 15 anni. E i ragazzi tendono a non utilizzare il preservativo, che è l'unico metodo contraccettivo sicuro contro le malattie sessualmente trasmesse, perché crea appunto questa barriera, questo isolamento, e per cui magari credono che di essere sani e che tutti i coetanei sono sani, e dunque ci sono molti rapporti sessuali liberi, promiscui, non pensando che magari chi ha avuto più volte insomma altri rapporti sessuali con altre persone e magari hanno contratto delle malattie sessualmente trasmesse e non si sono mai fatti dei controlli, ne rimangono contagiati, e quindi il pericolo e il rischio è quindi quello di trovarsi all'interno di una maglia, di una catena già contagiata. Quindi i ragazzini, che spesso, come dire, sono molto impulsivi e quindi pensano che le malattie riguardano molto gli adulti, i tossicodipendenti o comunque le prostitute, o comunque le persone adulte in generale, tendono ad avere una promiscuità sessuale molto libera, senza usare, come dire, un po' la ragione, ecco, quella che ci aiuta in questo caso purtroppo a difenderci.
3: E con le ultime statistiche queste malattie sono in calo o in aumento?
4: Sono in aumento, purtroppo sono in aumento per questa ragione. I ragazzi non tendono a usare il preservativo, sono molto impulsivi, perché comunque l'età, invece purtroppo si vive in una brutta epoca dove le malattie sessualmente trasmesse, che sono tantissime, sono in fortissimo aumento tra i giovanissimi, ripeto, a partire dai 15 anni di età, però appunto se ne sottovaluta la gravità, quindi non si pensa che potremmo, cioè che ci si possa, ecco, contagiare.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Ci sono alcune differenze quando la malattia colpisce i diversi sessi?
4: No, no. A parte, diciamo, per esempio l'HPV, il papilloma virus, che spesso colpisce di più il genere femminile, perché comunque l'apparato riproduttore femminile interno più vulnerabile, più fragile, diciamo, dal punto di vista delle malattie, e quindi ci sono dei papillomi virus che possono degenerare in tumore o carcinoma dell'utero, mentre contrariamente nel sesso maschile c'è una sorta di immunità, tra virgolette, nel senso che comunque l'uomo è portatore, però difficilmente sono i casi di cancro o carcinoma, sono dell'apparato riproduttore maschile. Quello femminile è più vulnerabile, per cui complessivamente, genericamente, l'apparato riproduttore femminile è molto più fragile, più vulnerabile alle malattie. Però, ecco, a parte il papilloma virus e altre malattie, le altre come l'AIDS, come la clamidia, che dà la gonorrea, insomma, che possono dare sterilità nell'uomo e nella donna, insomma, voglio dire, siamo a parità di infezione.
5: State ascoltando Voci dal Network.
2: Sono più numerosi i maschi o le femmine colpiti?
4: Ma in generale dalle
2: sì.
4: Malattie? Dunque, in generale un po' più le femmine, per il discorso che dicevo prima, però sono in aumento la casistica maschile.
3: Gli eterosessuali o gli omosessuali?
4: Gli eterosessuali, sì, gli eterosessuali che non utilizzano il preservativo, in generale sì, sono molto più colpiti, ecco, che, cioè direi gli eterosessuali, sì.
3: E cosa si può fare per combattere l'AIDS?
4: L'AIDS è sicuramente utilizzare il preservativo, nel senso che adesso noi abbiamo parlato delle malattie in generale, adesso invece la domanda sull'AIDS in particolare, ok. L'AIDS è portato dal virus HIV, siccome questo virus insinua il suo RNA nel nostro DNA delle cellule e, come dire, nel cellule del nostro sistema immunitario, non dà dei segni evidenti, no? Lo sapete, in viso, cioè non è come la rosolia, il morbillo, che ci avvengono delle chiazze, dei puntini, non so, non dà manifestazioni dermatologiche evidenti, per cui è difficile sapere se una persona è malata oppure no, apparentemente dall'aspetto. Quindi alla vostra età, siamo stati tutti, cioè è spesso, non si sta sempre con un ragazzo, con una ragazza, a volte si cambia partner, e quindi tutte le volte che noi cambiamo partner e difficilmente chiediamo l'esame del sangue specifico per l'HIV, no? Quando conosciamo una persona nuova che ci piace, io consiglio vivamente l'utilizzo di preservativo, proprio perché se questa persona si è contratta il virus in rapporti precedenti ma non sa di avere l'HIV in corpo, perché purtroppo un terzo della popolazione colpita dall'HIV ogni anno, sono 4.000 nuovi casi all'anno, ma un terzo di queste persone non sa di essere affetta, di essere stata contagiata, perché non si è mai fatta un test specifico per l'HIV, o comunque non chiede l'esame del test, il test al proprio partner prima di avere un rapporto sessuale senza utilizzare il preservativo, e quindi ci si contagia o si contagia di conseguenza la popolazione con chi si ha dei rapporti. Quindi l'HIV è molto insidioso, e qua io ho raccolto in questi anni degli articoli, se volete posso dirveli. Sì. Ecco, questo articolo è del 2 dicembre del 2010, in città La Spezia 136 nuovi casi di sieropositività, di cui 125 per trasmissione sessuale, perché appunto oggi pochissimi ragazzi utilizzano il preservativo. Dico alla Spezia perché è stata fatta alla Spezia, magari qua a Sarzana non sappiamo appunto come stanno le cose. Questo è un articolo del novembre 2007, ma non meno attuale, insomma, non, cioè, voglio dire, sempre molto attuale, e ci dice che l'AIDS torna a far paura, la Liguria prima per contagi, prima a livello nazionale. Noi adesso siamo scesi al secondo o terzo posto a livello nazionale, però, come dire, la fascia più colpita delle nuove infezioni parte dai 15 anni. E come dicevo prima, la causa di diffusione sono i rapporti sessuali non protetti, e a volte appunto a scuola non si fa prevenzione e quindi i ragazzi sono disinformati. In Toscana 100 nuovi casi di AIDS all'anno, e appunto come dicevo prima, Ferdinando Aiuti rileva che in Italia ogni anno ci sono 4.000 nuovi casi, e questo articolo 18 luglio 2011, in Italia ogni 2 ore un nuovo caso. Quindi questo ci dà la portata del fenomeno HIV, che è dietro l'angolo, insomma, quindi l'unico modo per proteggersi è l'utilizzo del preservativo, a meno che appunto non si conosca perfettamente lo stato di salute del proprio partner.
5: State ascoltando Voci dal Network.
6: Ci sono delle terapie adeguate per proteggersi dopo essere stati contagiati?
4: Purtroppo non c'è un vaccino, nel senso che appunto l'HIV una volta contratto non si può sradicare, non si può debellare, si assiste ad una fase asintomatica, per cui non si ha sintomi, anche se uno ha un rapporto non protetto, occasionale, a rischio, e poi subito dopo si fa il test specifico per l'HIV, non trova subito l'esito, bisogna aspettare 6 mesi dopo il rapporto considerato a rischio per sapere se si è sieropositivi o sieronegativi. In caso di sieropositività purtroppo non c'è più niente da fare, nel senso che oggi come oggi c'è un cocktail di farmaci antiretrovirali molto molto costoso, che rallentano un po' il decorso della malattia, insomma, però Questa malattia che va a debellare, a distruggere il nostro sistema immunitario, è lenta, progressiva, subdola, e la conclamazione della malattia avviene anche dopo 20 anni. Dopodiché, ripeto, questo cocktail di farmaci serve un po' a rallentare un po' la malattia, ti allunga la vita ancora per altri 15-20 anni, dopodiché l'esito è infausto.
3: I casi di AIDS sono collegati con le droghe, con l'alcol?
4: Con l'alcol no, ma con la droga sì, perché l'HIV si contrae o per trasmissione ematica, quindi scambio da sangue infetto con sangue sano, ad esempio tossicodipendenti che usano la stessa siringa, oppure ragazzi giovani che magari si scambiano lo stesso ago, lo stesso piercing, per farsi il piercing o il tatuaggio. Magari un ragazzo ha contratto la malattia per trasmissione sessuale non utilizzando il preservativo, non sa di avere in corpo l'HIV e si mette in gruppo in compagnia con degli amici per farsi il piercing e il tatuaggio, scambiandosi lo stesso ago, ecco che ci si contrae il virus senza saperlo. L'altra causa di trasmissione per via sessuale intendiamo non solo la penetrazione del pene in vagina, ma penetrazione anale e anche i rapporti orali, quindi quello che si chiama la fellazio, la masturbazione orale degli organi genitali maschili, e la cunnilingus, che sarebbe la masturbazione orale dell'organo genitale femminile. Ogni volta che la bocca, al cui interno troviamo la mucosa, viene a contatto con l'organo genitale malato, perché comunque le secrezioni vaginali o il liquido di Cooper di lubrificazione o lo sperma stesso passa in bocca, la bocca, che è composta di mucosa, si comporta come una spugna, così come la mucosa del pene e la mucosa della vagina assorbono come una spugna il virus dell'HIV, e nei rapporti anali ci sono delle micro lesioni sanguinolente, per cui c'è il passaggio da sangue infetto a sangue sano, e poi la trasmissione per la gravidanza.
3: E l'AIDS è una malattia sessualmente trasmissibile più diffusa?
4: Diciamo che è una delle più diffuse, proprio perché i ragazzi e comunque la popolazione adulta non tende ad utilizzare preservativi, quindi è una delle malattie più pericolose perché è mortale, insieme all'epatite C, altra malattia mortale pericolosa che si contrae per via sessuale. Ci sono poi tutto un ventaglio allargato di altre malattie sessualmente trasmissibili che però, se prese in tempo, possono essere curate con gli antibiotici. Però ogni volta che noi abbiamo dei rapporti sessuali senza utilizzare il preservativo, ci esponiamo di conseguenza al rischio di contagio e quindi di qualsiasi tipo di malattia. Certo, l'AIDS è mortale come l'epatite C, quindi non c'è più niente da fare. Ecco perché è più pericolosa delle altre.
7: Bene, ringraziamo la dottoressa Danesi per la sua disponibilità.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Stum Stum Pin Jeans.

gentlemen, let's have a warm welcome for our next performer,

gentlemen, will you please put your hands together

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per netti, poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Bella questa musica, cosa stai ascoltando?
1: Boh, man fa un malinghe, va bene.
0: Cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, Radio Jeans, muove, è un leghi.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Cleva Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.